0: your favorite radio station.
1: Bene, bene, bene. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Siamo arrivati al momento topico di
2: JJ
1: di questa serata. E appunto, prima di presentare l'ultimo brano, che già saprete di che cosa si tratta, voglio comunque ricordarvi che venerdì 24 luglio, qui a Conselve, in piazza Cesare Battisti, JJ and Blues, JJ Cale and Friends, un gruppo che proporrà tutti i brani di JJ Cale, Eric Clapton, Mark Knopfler e altri.
2: Comunque hanno già montato il palco.
1: Hanno già montato il palco, io ho già prenotato la sedia davanti, sarò in prima fila. E semplicemente ricordatevi il 24 luglio. Adesso l'ultimo brano, JJ Cale con dall'album To Tulsa and Back, Rio, che è una canzone dedicata a Rio de Janeiro e che dedico alla nazionale del Brasile, per la quale io tifavo e che purtroppo non arriverà ai gironi finali del campionato del mondo. Vi salutiamo tutti, io e Marino e la signora Lia. Prego.
2: Buonasera, buonanotte.
1: Buonasera a tutti, Gianfranco vi saluta, è arrivato qui dentro anche Mr. Joint, che fa finta di non sentire ma vi saluta anche lui. E poi è arrivata anche Loretta, Roberto è andato via da poco. Quindi si può dire che questo è un porto di mare. Carissimi, un saluto, vi lascio poi a Me and Blues con Gianfranco Piria, un bellissimo programma che fa blues anche meglio di me. Quindi JJ Cale, Rio, un saluto, ci vediamo, ci sentiamo venerdì.
2: Notte.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio.
1: Estate dove? Estate a Conserve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Pneus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV. Well,

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: conserve.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: volevo dire legalizza. Un attimo, legalizzala.
1: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

limitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

E state dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour.

0: migliori playlist musicali per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio, che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Performance Pneus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: un'altra storia.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: stupide.
1: Performance Pleus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Ed eccoci qui a Free Radio, quest'oggi in compagnia di James Gallo. Ciao James.
3: Ciao carissimo, benvenuti e grazie dell'invito naturalmente.
2: Ma figurati, volentierissimo, abbiamo deciso di chiamarti qui a raccontarci un po' quello che sarà il vostro Trib anni 50, questo vintage festival che fate a Tribano. Insomma, è importante raccontarlo anche perché fate davvero tante cose.
3: Sì, è la seconda edizione, l'anno scorso è stato assolutamente un successo.
2: Tra l'altro la seconda edizione è che vieni in radio da noi
3: sì,
2: a parlarne.
3: Sì, sì, sì, confermo. Quindi è comunque una bella tradizione che speriamo di poter continuare anche negli anni a venire.
2: Benissimo. Allora, lo ricordiamo, a Tribano il 26, 27 e 28 giugno presso l'area feste in via Grazia Deledda.
3: Esattamente.
2: Qui in provincia di Padova ci sarà questa bellissima iniziativa. Vogliamo raccontare un pochettino come si svolge, che cosa si fa?
3: Certamente. Allora, quest'anno ci spostiamo. L'anno scorso abbiamo fatto l'evento di fianco al comune nel boschetto.
2: Sì.
3: Ed è stato molto carino, comunque, perché sai, gli alberi e tutto comunque danno una coreografia, una cornice un po' diversa. Quest'anno ci spostiamo in area feste perché abbiamo bisogno di un po' più di spazio. Avremo sicuramente...
2: Siamo cresciuti.
3: Tra l'altro io sono 1,90, quindi se vado a crescere ancora...
2: ci siamo quasi. Sì. Io 3 centimetri ci sono quasi.
3: Ok. E quindi avendo bisogno di più spazio anche per le auto, per le moto, perché sicuramente avremo una carrellata di motori che verranno sicuramente a fare uno sottofondo bello tosto, bello importante, e ci siamo spostati in area feste anche perché comunque con la collaborazione della Proloco del comune lì hanno tutto il loro materiale, tutto quanto le cucine, quindi sicuramente anche per loro è più semplice da gestire a livello culinario, perché ovviamente al di là della musica e tutto che adesso andremo a snocciolare, ci saranno sicuramente da mangiare e da bere a chi proprio all'infinito, diciamo,
2: tante le cornie come si suol dire,
3: panini e birre, ovviamente silos e silos di birre.
2: Benissimo, allora noi continuiamo con una canzone, poi torniamo e ci racconti qualcos'altro.
3: Certamente.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E torniamo insieme a James a parlare di questo festival di Tribano.
2: Rieccoci in onda dopo una canzone, insomma, che sicuramente ha dato il là a quello che è questo evento, questa seconda edizione qui a Tribano, in provincia di Padova. Esatto. Specifichiamo, perché alcuni non conoscono bene Tribano, ma sicuramente dopo questo evento lo conoscerete molto molto bene.
1: Esatto, esattamente. Dunque, allora, cominciamo un po' a fare una carrellata su quelle che sono, diciamo così, le giornate di questo evento.
2: Certamente. Allora, ricordo che l'evento si svolgerà tra il 26, il 27 e il 28 giugno. Inizieremo circa verso le 19:30 con il DJ Mr. Boogie insieme alla scuola di ballo Duvup di Padova in collaborazione, che ogni sera andrà ad aprire, diciamo, la serata live, perché ogni sera avremo un gruppo live diverso. Per quanto riguarda venerdì 26 giugno avremo a seguire i Meccanici, che sono un gruppo stupendo che conosco da tempo e sono molto allegorici, perché anche loro si vestono da meccanici, per l'appunto. Bello. Hanno la gran cassa davanti con l'elica di un aereo di fronte che ci
1: che a me sì. Ricorda qualcosa. Io sono appassionato di aeroplani, quindi mi piace molto. Tra l'altro anche il loro logo, da un lato la chiave inglese, dall'altro l'elica, la palla dell'elica.
2: Sì, sì. E loro sono in tre, ma praticamente fanno bordello per 10 persone, perché sono veramente molto carichi, molto iconici e danno quella spinta rockabilly che in queste casi è assolutamente necessaria, assolutamente la base. Perché ovviamente il rock, la musica in questi eventi fa da padrona.
1: Benissimo, e questo è il venerdì 26.
2: Questo è il venerdì 26. A seguire, sabato 27, avremo un qualcosa che quest'anno teniamo particolarmente, sì. Ovvero il contest pin-up. Sono un paio di mesi che ci lavoriamo, abbiamo raccolto le adesioni tramite l'associazione Splendido Vintage di Ferrara, che ci ha supportato e col quale abbiamo collaborato. E sono delle ragazze stupende che vivono l'era, diciamo, anni 50-60, quindi vestite da pin-up. Per loro è un mood, una cosa che proprio lo fanno quotidianamente, e hanno questa passione che abbiamo voluto assolutamente portare in questo contest, dove andremo ad eleggere Miss Mania 50 2026. Bello. Ognuna farà la propria carrellata con la propria musica, quindi faranno un po' di coreografia e una giuria andrà a dare il giudizio, per l'appunto, per l'elezione di Miss Mania 50, con premi, con la fascia, insomma, quindi tutta una cosa molto molto bella, molto allegorica, molto piena. E subito prima però avremo anche una sfilata di moto custom Harley. Ci sarà anche un piccolo gruppetto di vespe, perché ovviamente anche le vespe le giochiamo in casa, quindi
1: fanno il loro ruolo,
2: esattamente,
1: certo.
2: Poi siamo italiani, quindi insomma è giusto anche portare avanti anche le vespe con l'associazione la scuderia di Correzzola, con i quali siamo amici da tempo, collaboriamo e sono anche loro delle persone meravigliose con le quali è sempre un piacere collaborare. E alla fine, dalle 22, avremo il live con i Rotten, che sono un gruppo spaziale, veramente un gruppo che anche loro girano l'Europa.
1: Sono in cinque,
2: anche loro girano l'Europa per quanto riguarda i live. Se non ricordo male, settimana scorsa erano in Olanda, quindi insomma sono veramente una band che quando salgono sul palco lo si fanno assolutamente sentire.
1: Dei trascinatori, benissimo.
2: Quindi vi aspettiamo assolutamente venerdì e sabato, e a breve vi spiegheremo anche la serata finale del 28, che anche lì avremo tanta musica
1: e carne al fuoco. È giusto. Allora, visto che abbiamo parlato di vespe, che anche dobbiamo giocare un po' a casa nostra, andiamoci ad ascoltare Renato Carosone con Tuo Fa l'Americano, che ci sta.
2: Ma assolutamente.

0: Ed eccoci, eccoci di nuovo in diretta.
1: Rieccoci.
0: Allora, abbiamo parlato del 26 e del 27 giugno, andiamo direttamente sulla giornata conclusiva di questo
1: festival. Abbiamo parlato appunto di venerdì 27 giugno e sabato 27, scusate, venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno. Adesso c'è un po' di
0: intreccio linguale.
1: Sì, intreccio linguale, però ci siamo, arriviamo poi alla fine, alla conclusione, ovvero col gran finale di domenica 28 giugno. Qui avremo sempre l'apertura con il DJ set insieme alla bellissima scuola di Doo-Wop, che vi daranno i rudimenti, i classici passi per iniziare a ballare il boogie woogie, e subito a seguire dalle ore 19:30 avremo la sfilata di auto americane con gli amici dei Muscle Padova, e lì veramente i motori si scalderanno in maniera molto molto importante, con un sottofondo che sicuramente farà tremare i muri delle case lì vicine. E alla fine avremo un gruppo meraviglioso, ovvero Robby D, che è una bravissima sassofonista, contrabbassista di,
0: sì,
1: siciliana, ed è sicuramente una conclusione degna di nota, perché ci tenevo a far sì che ci fosse una figura femminile nel palco per dare il là a questo rockabilly che generalmente si vede solo sotto l'aspetto maschile, ma qui veramente lei a livello di carica non ha secondi a nessuno, e quindi
0: bene,
1: questa cosa assolutamente ci tenevo particolarmente. Apro una parentesi, perché oltre a Tribano, il 10 luglio saremo anche a Masera di Padova con una giornata Mania 50 Rock and Roll Show, e avremo come gruppo live i P51 Airplanes,
0: che io conosco molto bene e adoro.
1: Sì, sì, è impossibile non adorarli, sia musicalmente sia come persone, proprio perché sono meravigliose. Avremo anche lì la sfilata di auto americane, tutto quello che concerne street food, stand vintage. Ah, dimenticavo, a Tribano avremo un sacco di stand vintage anche, quindi lì avrete modo anche di, se vi manca un accessorio, se vi manca un occhiale, se avete bisogno di qualcosina per essere integrati con l'outfit alla serata, lì troverete tutto.
0: Benissimo, benissimo. Allora noi continuiamo con un po' di musica e poi torniamo per direi quasi per la chiusura,
1: per la chiusura insieme, per dare gli ultimi dettagli, e ce ne saranno molti molti di dettagli.
0: Bene, Elvis Presley, Jailhouse Rock.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Benissimo, allora, dopo esserci ascoltato questa bella canzone di Elvis Presley,
2: rieccoci in onda per la carrellata finale, con, perché ovviamente, perché venga a completarsi un evento del genere servono sempre collaborazioni, servono sempre comunque persone che si sporchino le mani, che si diano da fare, che insomma ci appoggino in questo bellissimo viaggio, in questo bellissimo percorso.
1: Benissimo,
2: quindi non posso assolutamente esimermi da ringraziare la collaborazione del comune di Tribano, della Pro Loco di Tribano, che veramente si stanno dando da fare in maniera molto importante per questo progetto, per questa cosa che, alla quale crediamo tantissimo. Ringrazio il mio socio Federico Albertin, che per me è il mio angelo custode, perché tutto quello che io penso, tutto quello che in qualche maniera vorrei
1: realizzare,
2: costruire, lui lo rende reale.
1: Bello.
2: Lo rende assolutamente,
1: una la mente e l'altro il braccio.
2: Sì, è
1: bellissimo.
2: Una cosa incredibile. Infatti quest'anno avremo anche più set fotografici. Nel quale le persone potranno entrare e potranno toccare con mano e potranno appunto farsi delle foto ricordo, sempre ambientate ovviamente in questi meravigliosi gloriosi anni 50-60 americani, ricordando che quest'anno sono i 100 anni della nascita di Marilyn.
1: Pensa.
2: E quindi noi non potevamo esimerci da questa cosa e abbiamo creato un set proprio dedicato a lei, e prendendo come spunto una scena iconica di un film che molti conoscono, quando passa sopra la grata della metro, e quindi abbiamo ricreato un po' un piccolo ambiente che ricorda questo frame
1: di questa scena iconica di Marilyn Monroe. Benissimo, bello. Allora,
2: quindi,
1: ricapitolando,
2: vi aspettiamo venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 per il gran finale a Tribano in area feste, per 3 giorni all'insegna del rock and roll, all'insegna del rockabilly, con stand vintage. Avremo, come dicevo prima, il contest pin up con l'elezione di Miss Mania 50, ogni sera un gruppo live diverso, street food, giochi per bambini in legno con rompicapo, e
1: bello,
2: ci sarà veramente un po' di tutto e di più, e assolutamente la noia la lascerete a casa per quelle 3 serate, perché non avrete che da girarvi e non saprete neanche dove guardare, perché arriveranno le moto, arriveranno le macchine, e non macchine classiche normali,
1: le muscle car americane, quelle belle che fanno 50-60,
2: ci sarà un po' di tutto, e daranno colore, luce, suoni in questo meraviglioso viaggio di questi 3 giorni a ritroso negli anni 50-60 americani.
1: Benissimo.
2: Io ringrazio voi.
1: Grazie a te, James, di essere venuto a raccontarci questa iniziativa.
2: Per me è stato assolutamente un piacere, un onore essere qui con voi. Vi ricordo inoltre anche il 10 luglio,
1: sì,
2: a Masera di Padova, dove porteremo il primo evento di Maseranni 50.
1: Perché, Maseranni, giusto, perché qua quindi, abbiamo fatto Tribanni 50.
2: E lì faremo Maseranni 50 il 10 luglio con i P51 Airplanes. Ma settimana prossima ovviamente vi aspettiamo tutti sorridenti e carichi di rock and roll a Tribano per 3 giorni che sicuramente ricorderete.
1: Benissimo, grazie mille ancora, è stato un piacere, e alla prossima, James.
2: Grazie a te, e naturalmente vi lascio con una sola parola: rock and roll.
1: Bella lì, tutti frutti.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano. Estate dove?
1: Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno.
0: Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Cari amici, benvenuti, benvenuti a Pillole di Musica con il sottoscritto Roberto Violato. Questo è un viaggio radiofonico dove ogni canzone diventa una storia, ogni storia trova la sua voce. Sono Roberto e insieme esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche e generazioni. Mettetevi comodi, ragazzi, iniziamo un nuovo capitolo fatto di note, ricordi e piccole grandi rivelazioni musicali. Adesso abbiamo in programma, in scaletta, abbiamo Jennifer Lopez con Waiting for Tonight. Abbiamo appena ascoltato gli Alcazar con Crying at the Discotheque. E poi, dopo Jennifer Lopez, ascolteremo ATC con Around the World. Ma iniziamo, ragazzi, con Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Sì, questa sera musica disco a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, fine anni 90 e inizio anni 2000. E adesso ci ascoltiamo questa bellissima canzone.

0: modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì, cari amici, il resto lo facciamo noi. Abbiamo già ascoltato le prime tre canzoni della serata. Adesso, dopo avervi ricordato il nostro numero di WhatsApp, che è il seguente, è il 378-065-5630, ripeto naturalmente per i non udenti, 378-065-5630. Andiamo avanti con altre tre canzoni. La prima che vi faccio ascoltare è una canzone di Amy Winehouse, ho scelto Back to Black. Pensate che Amy Winehouse scrive Back to Black dopo essere stata lasciata da Blake, l'uomo che amava, tornato da una sua ex, e lei invece torna al suo nero, praticamente Back to Black, ritorno al nero, significa in italiano tradotto, ritorna nella sua depressione, una solitudine e vecchie dipendenze. In studio con Mark Ronson il brano nasce in poche ore, con quel suono anni 60. Nel video Amy segue un corteo, è il funerale simbolico della loro storia praticamente. Back to Black è la sua verità più nuda, un cuore che si spezza senza filtri. Poi ascolteremo dopo di lei Amy McDonald con This Is The Life e Shania Twain con Man I Feel Like. Ma andiamo con la carissima Amy Winehouse, Back to Black.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Cambiamo decisamente, musica più allegra adesso.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Avete sentito il nostro jingle in lingua inglese per deliziare anche tutti quanti quelli che ci ascoltano, specialmente dagli Stati Uniti, che sono parecchi. E andiamo avanti, rimaniamo sempre negli anni 2000 con altre tre canzoni. La prima che ascolteremo è di Britney Spears, il titolo è Oops, I Did It Again. Diciamo che questo brano è un gioco di seduzione raccontato con molta ironia. Una ragazza consapevole del proprio fascino ammette di aver giocato con il cuore di qualcuno di nuovo, senza cattiveria, ma con leggerezza, è un'abituata eventualmente. Questa è una confessione divertita. Si è persa nel gioco, nel gioco dell'amore. Ha fatto credere a un ragazzo che ci fosse qualcosa di più, ma non è così. La frase I'm not that innocent, praticamente non sono innocente assolutamente, segna il passaggio di Britney da idolo ingenuo a figura più sicura, provocatoria e autoconsapevole. Il brano è anche un commento sulla sua carriera. Dopo il successo enorme di Baby One More Time, Britney gioca con l'idea di ripetere il colpo, strizzando l'occhio al pubblico con un titolo che sembra dire Oops, l'ho rifatto, un altro tormentone, I Did It Again. Poi dopo di lei ascolteremo Bob Sinclair con Gary Pine con Love Generation, e un classico degli fine degli anni 90, scusate, Nash Barkley con Crazy. Ma iniziamo da Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Cari amici, adesso qui vediamo che ore sono, ce lo facciamo dire da lei come al solito, insomma, dai, che ore sono?
2: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Beh, sono le 21 e 38 minuti. Bene, andiamo avanti allora. Adesso andiamo. Chi è che abbiamo in scaletta? Ho inserito Leona Lewis con Better in Time. Questa canzone, diciamo, racconta una guarigione dopo una perdita importante. È la storia di un dolore che non si nasconde, fa male, anche mentre si guarisce. Ma il tempo lentamente rimette insieme tutti i pezzi. La canzone è un mantra di forza d'animo, si può dire It all get better in time, che è tradotto tutto migliorerà col tempo. È una voce molto potente che trasforma la fragilità in forza, ricordandoci che ogni inverno emotivo prima o poi lascia spazio alla luce. Dopo di lei, dopo di Leona Lewis, ascolteremo Michael Bublé con Save the Last Dance for Me e Jason Mraz con I'm Yours. Ma sentiamo questo brano di Leona Lewis, Better in Time.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Concel, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Bene, dopo aver deliziato anche i nostri ascoltatori che ci ascoltano dalla Francia oppure in tutte le nazioni dove si parla la lingua francese, andiamo avanti, continuiamo a pillolare. Adesso vi faccio ascoltare altre tre canzoni, come sempre. La prima è di Michael Jackson con You Rock My World. Praticamente tu sconvolgi il mio mondo. Questo brano è una dichiarazione di entusiasmo amoroso. Michael Jackson celebra l'arrivo di una donna che gli cambia la vita, trasformando il mondo in cui cammina, parla e sente. È un pezzo molto leggero, romantico, costruito per trasmettere gioia, fascino e anche seduzione, con un tono che richiama i suoi classici degli anni 80, ma con una produzione molto moderna. Il tema centrale è l'euforia dell'innamoramento, una relazione che sembra rara, preziosa, capace di roccheggiare il mondo del protagonista. Dopo di lui ascolteremo Robbie Williams con Feel e le Shizzle Sisters con I Don't Feel Like Dancing, ma iniziamo da Michael Jackson, You Rock My World.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Beh, insomma, questa volta l'orario ce lo facciamo dire da lei, perché lei non sbaglia mai, eccolo qua.
3: Sono le 22 e 8 minuti.
2: Ecco, praticamente sono 8 minuti dopo le 22. Non so, perché qua è arrivato dentro Gianfranco, il camerino. Gianfranco oggi è un giorno speciale per lui, non dico perché, però lo immaginate. Adesso dopo mi ammazzerà, mi tirerà il collo. Comunque è andato così, ragazzi, è così la storia. Non ci si può fare niente. Bene, adesso ascoltiamo altre tre canzoni, la prima di Alexia con Goodbye. Goodbye è un brano di rottura definitiva, un addio senza ripensamenti. La protagonista arriva al limite. Enough is enough for me, baby. You'd better get out of my life. Basta, è finita, devi uscire dalla mia vita. E la canzone racconta la forza di chi decide di chiudere una relazione che non dà più nulla, trasformando la tristezza iniziale I've never been so sad in all my life. Praticamente non sarò mai più triste in tutta la mia vita. È di autovalorizzazione. Qua mi sono, ho la lingua che si è attorcigliata. E coraggio, non c'è più spazio per scuse né per tentativi di recupero. Il messaggio è molto chiaro: merito un amore vero, una passione autentica, non qualcosa di tiepido o superficiale. Bene, dopo di lei ascolteremo i Black Eyed Peas con Where is the Love. Non so, lo cercheranno da qualche parte questo amore, sicuramente lo troveranno. Poi passeremo a Whitney Houston and Enrique Iglesias con Could I Have This Kiss Forever. Posso avere questo bacio per sempre? Magari, insomma, è una cosa bella questa. Ma iniziamo, dai, con Alexia. Goodbye, arrivederci, ciao, addio.

Ma insomma, entriamo tutti in questa crew di Free Radio Conserve. Andiamo avanti ancora, amici, con altre canzoni. Una playlist l'ho allungata questa sera. Pilloliamo adesso con Britney Spears. La canzone che ho scelto è Sometimes, vuol dire qualche volta. Britney Spears con Sometimes racconta la timidezza dell'amore giovane. Lei prova sentimenti sinceri, ma quando lui si avvicina troppo, lei scappa. Eh sì, si vede che non sa voglia, insomma, di andare avanti con qualcosa che non si sente sicura. Non è mancanza d'affetto, è pura paura questa qui. La canzone è un invito alla pazienza. Se il sentimento è vero, bisogna andare piano, piano, easy. You gotta go easy. Uscita nel 1999, conformò questa immagine più dolce e innocente di Britney, anche se lei col tempo ha finito per non amarla affatto. Beh, le cose cambiano anche per loro. Dopo di lei ascolteremo i Backstreet Boys con I Want It That Way e i Blondie con Maria. Andiamo adesso con Britney Spears, Sometimes, qualche volta.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Eh sì, pillole musicali qui su Free Radio con Selva, rigorosamente in diretta ogni giovedì sera qui dagli studi in piazza Cesare Battisti. Siamo in vetrina, chi passa saluta, ciao, buonasera. Di sera si dice buonasera, di giorno si dice buongiorno, vero Gianfranco? Gianfranco conferma. E aspetta, è arrivata anche Oriente, è arrivata, ciao Ori. Bene, dai, stasera siamo parecchi qui, c'è, d'altronde c'è da festeggiare poi, eh. Andiamo avanti adesso con le nostre canzoni, con la nostra musica. Adesso ascoltiamo Gary Nolan con Look at Me. Poi ascolteremo i Black Eyed Peas con I Miss You e Bon Jovi con It's My Life. Questa è la mia vita. Sentiremo che tipo di vita fa Bon Jovi. Andiamo avanti allora. Forza, Gary Nolan, Look at Me. Guardami, guardami, guardami.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E questi sono loro, sono i Blackwood, I miss you, mi manchi, avanti, allegria!

Altra canzone molto allegra, questi sono loro, gli Ace of Base, Beautiful Life. La vita è bellissima, la vita è bella e anche allegra, eh.

0: state dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E mi raccomando, cari amici, venite a ballare i country qui a Conselve, è sabato, mi raccomando, venite, venite numerosi, è bello ballare i country, ho fatto anch'io i balli country tempo fa, diciamo. Bene, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui, vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di tranquillità. Buona musica e a presto, ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo, sempre con le mie pillole. Qua stanno ridendo in studio, ma adesso li interrogo. Ciao amici, ci sentiamo la prossima settimana con Pillole di Musica e Roberto Violato. Adesso vi lascio con il programma, aspetta che devo vedere, disco da Zaira DJ, non cambiate canale, no, assolutamente, come dicono alla TV, non cambiate sintonia, rimanete su Free Radio. Ciao a tutti, ciao ciao.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
2: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
3: Free Radio Conselve.

0: una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Vuoi che moro?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: In che senso?
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
4: Voce da farsi.
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata. Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
2: E buonasera, buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Questo è l'appuntamento con New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Buonasera Nina.
5: Buonasera Sergio.
2: Oh, finalmente siamo tornati.
5: Eccoci qua. Prontissimi.
2: Che bello. Bene. Siamo tornati dopo una settimana di pausa, di doverosa pausa, direi.
5: Ah beh, ogni tanto anche noi si va in ferie. Sergio, io no.
2: Io sono andato in ferie.
5: Noi Sergio, io per proprietà commutativa.
2: Tu ti sei presa una settimana sabbatica.
5: Sì, dai.
2: Ci sta anche perché dobbiamo raccontarvi un bel po' di cose che sono successe, a parte l'ultimo weekend, ma anche il weekend prima, perché ne sono successe tante. Veramente, veramente tante. Come sempre New Entry comincia puntuale dalle 21 alle 23 con tutta la musica nuova che è uscita negli ultimi tre mesi. Questa sera abbiamo rimpinguato per bene la nostra playlist.
5: Anche perché dopo una settimana di stop ce n'era bisogno, eh. Resta sempre bella carica. Però bisogna ogni tanto dargli un boost.
2: Benissimo. Allora cominciamo subito. Anna, è già arrivato il primo messaggio, no? Non
5: è già arrivato il primo messaggio.
2: Ma dai.
5: Sì, sì.
2: Vediamo chi ha scritto.
5: Ha scritto Domenico.
2: Vabbè, salutiamo Domenico.
5: Ha scritto listo in spagnolo, perché c'è il punto di domanda rovescio all'inizio, poi c'è scritto listo.
2: Tutto bene in poche parole.
5: Sì, esatto, a posto.
2: Benissimo, a posto Domenico. Grazie di averci scritto. Sono tanti gli amici che ci ascoltano tutti i lunedì sera. Anche dal mare, c'è qualcuno che ci ascolta. Salutiamo Marta che ci ascolta
5: che
2: dal
5: bello,
2: mare.
5: Che bello.
2: E anche che è lì che ci ascolta con i bambini. Quindi è un ascolto collettivo.
5: Quanta invidia! Io non riuscirò mai a togliermi la bronzatura brutta che ho già addosso.
2: Beh, anch'io, c'ho la bronzatura da maglietta. Furia di volare in aeroplano con la maglietta, dovrai volare in aeroplano senza maglietta. È l'unico modo per abbronzarsi.
5: Scendi che sei tutt'uno col sedile.
2: Esatto,
5: penso.
2: Che rimangi incollato al sedile. Va bene. Allora, tra poco vi raccontiamo i nostri weekend. Adesso cominciamo con un po' di musica nuova e cominciamo subitissimo con un po' di musica italiana. Andiamo con Settembre, che è un cantautore che ormai abbiamo imparato a conoscere, con una canzone intitolata 2 settimane. A tra poco.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ecco, mi sa che settembre non l'ascolteremo tanto, non so
2: ma
1: perché.
2: No. Ho appena ricevuto un messaggio da un'amica che mi diceva, bello settembre.
1: Bello, bello, il mese è bello.
2: Vabbè,
1: il mese.
2: È questione di gusti.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: Ciao Laura, grazie.
1: Salutiamo anche Laura. Ok, allora, partiamo al volo con riepilogo delle canzoni che escono, noi lo facciamo tutte le settimane, lo facciamo anche questa settimana, escono gli Stray Kids con Stay, Blanco e Elisa con Ricordi, questa l'abbiamo ascoltata molto. Francamente, Sirene sulla Luna, Popa, Dove andiamo a ballare questa sera, Ray, ne escono ben due, I Know You're Hurting e Lifeboat.
2: Mi dà molto fastidio questa cosa.
1: Lo so. Rolling Stones, dei The Colors, che tra l'altro è stata anche la nostra base, la nostra sigla di chiusura.
2: Esatto.
1: E Black Mirror dei Blue Dots, ne abbiamo avuti ospiti qui in radio, Honest, Dermot Kennedy e gli One Republic con Need Your Love. Queste sono le canzoni che escono, ma ne entrano altrettante, sono circa 100 anche questa sera, 105 più o meno.
2: 115.
1: Sì, ma tolte quelle sono 100 circa.
2: Ah, giusto.
1: Canzoni.
2: Bravo.
1: Che rimangono a disposizione per la serata. Ma Anna, com'è andato il tuo weekend del 27-28 giugno?
2: Ma secondo te, io non mi ricordo neanche cosa ho mangiato.
1: Ma eri al Summer Pra,
2: oggi
1: immagino.
2: A pranzo, sì. Ero al Summer Pra. Ma in realtà diciamo che ho fatto un errore di valutazione,
1: okay.
2: Io con me stessa, nel senso che avevo dato disponibilità per giovedì, venerdì, sabato e domenica.
1: Cioè della serie vogliamo farci male? Cioè parliamone.
2: Mi ero un po' sopravvalutata, avevo detto vabbè,
1: allora,
2: dai, è l'ultima settimana.
1: È caduto a fagiolo il lunedì sera di relax.
2: Esatto, però comunque ho contrattato, ho chiesto una sostituzione, non mi ricordo più per se venerdì o sabato sera. Comunque dai, è andata bene. Cioè, io sono stata contenta quest'anno. Sarà che mi sono presa la libertà in quanto veterana di scegliere accuratamente, come ho già detto,
1: quando
2: le
1: esserci
2: sere,
1: e quando
2: esatto,
1: non esserci.
2: Esatto, le sere da evitare. Però dai, è andata bene. È andata bene, ci siamo divertiti. Non parlo ovviamente di conti, bilanci, quant'altro, perché non è compito mio e comunque non ne so niente. Però è andata bene, dai,
1: bene.
2: Soddisfatti anche a livello, diciamo, organizzativo.
1: Vedo
2: così.
1: Che non sono stato l'unico a essere impegnatissimo in quel weekend.
2: Ma sai com'è, quando dai disponibilità per le cose, non lo so, io poi mi sento anche questo senso un po' di, tra virgolette, responsabilità, comunque l'impegno preso da portare a termine.
1: E brava, quindi, brava, brava.
2: E quindi anche se sono scappottata, infatti una sera, perché noi che giriamo con i palmari e che raccogliamo i soldi, a fine serata ovviamente si contano i soldi che sono dentro al marsupio. Una sera, non mi ricordo più qual era, ma sono stata lì 20 minuti perché li avevo contati tipo 5 volte e ogni volta mi veniva un risultato diverso.
1: Bellissimo.
2: La stanca che ero, non capivo più niente. Però
1: ci
2: ecco.
1: Sta. Vabbè, ci sta. Dai. Allora, dopo, più tardi, vi racconto il mio weekend del 27-28 giugno.
2: Bisogna recuperare
1: che
2: qua.
1: Quel
2: weekend
1: lì è stato particolarmente impegnativo e anche bello per certi versi, perché ci sono stati anche dei momenti, se vogliamo, emozionanti per quanto mi riguarda e per quanto riguarda altre persone. Quindi ce lo raccontiamo dopo, magari gli dedichiamo proprio un intervento completo. Intanto ci andiamo ad ascoltare Embrace con Road to Nowhere. Questa è nuovissima.
2: Questa sì è.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eccoci.
2: Bene, bene, bene.
1: Carina. Questa ci è piaciuta.
2: Sì, ci è piaciuta.
1: Più di settembre, anche se settembre era carino.
2: Vabbè, dai.
1: Passiamolo.
2: Ma, allora, parlando
1: di cose serie.
2: Sì.
1: Tocca a te. Il tuo weekend, non quello passato, quello prima.
2: Allora, quello prima, weekend molto impegnativo, perché è stato il weekend per me del fly party dell'Historical Aircraft Group, weekend caldissimo. C'è stati tipo 40 gradi all'ombra.
1: Me lo ricordo.
2: È stato molto impegnativo. È cominciato col venerdì pomeriggio con gli arrivi degli amici di Milano, dell'Aeroclub Milano. E lì ovviamente organizzati al volo per una pizzata in avi superficie la
1: però
2: sera.
1: Però i piloti che si organizzano al volo.
2: Sì, ci sta. Bella, funziona. E poi dopo il venerdì è proprio partiti a bomba col sabato. Sabato mattina ancora nuovamente gli arrivi dei piloti, tanti gli aeroplani che sono arrivati in volo, tanti i soci che sono arrivati in volo, ci siamo divertiti e nel pomeriggio poi ci sono state le prove del display. Perché quest'anno, per la primissima volta nella mia vita, ho fatto il cosiddetto display, ossia ho mostrato in volo, facendo un po' di manovre, di sfogate, che sono praticamente delle virate belle bancate, cioè belle inclinate o altro, il mio aeroplano, e l'ho fatto da solo. Quindi il sabato ho fatto la prova. E la prova era ancora un po' come se stessi provando, come le decine di prove che avevo fatto prima nelle settimane precedenti.
1: Chiaro.
2: E poi la domenica c'è stato il vero e proprio air show, la manifestazione, dove all'interno della manifestazione c'erano letteralmente, esibizioni sia la mattina che il pomeriggio. E io sono andato in volo alle 11.40. Alle 11.20 circa così sono andato a preparare l'aeroplano, a allestire l'aeroplano per andare in volo. Ho staccato le ruote dopo un'amica che volava con lo Yak-52, che è un aeroplano russo, e lì ho fatto il mio display. La cosa simpatica del mio display è stato che praticamente durava 5 minuti dal decollo all'atterraggio.
1: Sì.
2: Eravamo talmente tanto veloci ad andare in volo che c'era praticamente un buco di 10 minuti dopo di me, prima di quelli dopo.
1: Okay.
2: E il direttore della manifestazione mi fa: Sergio, se vuoi, mantieni pure il cielo campo per altri 2-3 minuti, fai altre manovre o altro, perché gli altri così si preparano e arrivano.
1: Ok.
2: Io ho fatto altre manovre, praticamente replicando queste virate sfogate che avevo fatto. Un bis, una sorta di bis, dopo aver fatto anche il saluto col battito d'ali che mi sono permesso di fare anche domenica sera sopra il Summer Pride.
1: Ti abbiamo visto passare 2-3 volte.
2: Sì.
1: E io guardavo su e poi ho guardato la Germana e ho detto:
2: è lui,
1: questo è Sergio.
2: È lui. E quindi ho fatto praticamente questa sorta di bis, e dopo il bis chiedo al direttore della manifestazione letteralmente se dovevo venire a terra, al suolo, quindi fare l'atterraggio, oppure se c'era bisogno di fare altro.
1: Sì.
2: Il direttore mi ha chiesto altri 3-4 minuti.
1: Madonna.
2: Quindi doppio bis.
1: Sì.
2: E lì l'improvvisazione è la parte più difficile, perché fare brutte figure in manifestazioni aeree è un attimo, soprattutto quando le cose non le hai provate.
1: Soprattutto però, quando c'è gente che ti guarda che ne sa.
2: Soprattutto c'erano 1500-2000 persone domenica, quindi era pienone, vero pienone. E lì mi sono inventato anche un ingresso dalle spalle del pubblico in affondata, con una salita in verticale ripidissima, e no, mi sono divertito. È stato talmente bello e talmente emozionante che poi quando il direttore mi ha detto: guarda Sergio, se vuoi, poi si stanno avvicinando alla testata pista gli altri due che devono volare dopo di te, se vuoi venire all'atterraggio, vieni all'atterraggio.
1: E tu gli hai detto no, e sei stato su altri 20
2: no,
1: minuti.
2: No, okay. Ho chiesto al direttore di poter fare l'ultimo passaggio di saluto battendo le ali e portarmi poi in atterraggio. Ha consentito senza nessun tipo di problema.
1: Beh, ci sta,
2: fatto
1: dai.
2: L'ultimo saluto, è atterrato, e dopo l'atterraggio ho parlato via radio col direttore della manifestazione, con la voce rotta dalla commozione. Avevo gli occhi lucidi,
1: ti credo.
2: E vi garantisco che è stata una cosa di un'emozione fortissima. La prima volta che volavo in display in un air show davanti a così tante persone è stata veramente qualcosa di molto emozionante. Ma devo dire che non è stata l'unica emozione di quel weekend. Magari ve la racconto dopo, perché c'è stata un'altra situazione molto emozionante che non riguarda la manifestazione, ma riguarda una sveglia all'alba, si potrebbe quasi dire. Ve la racconto dopo. Intanto ci andiamo ad ascoltare Halsey con Carry the Weight.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Prima parlavamo di emozioni, di momenti emozionanti, cose che toccano un pochino. Allora, si parlava del Fly Party, di questo evento, di questa bellissima manifestazione. Tra l'altro, sabato sera c'è stato il nostro mega direttore galattico Gianfranco Picello che ha fatto il DJ per la serata e quindi insomma ha partecipato anche lui per questo evento. E sabato sera mi sono trovato a chiacchierare, a parlare con Marta, che è questa ragazza delle zone, diciamo, di Venezia, che abita nelle zone di Venezia, che mi diceva: guarda, io è un po' che non volo, ho le licenze, però per varie vicissitudini non ho più volato. Al che la domanda è stata: domani mattina ci sei? Andiamo a volare?
2: Carino.
1: E quindi l'indomani mattina, dopo essere tornato sabato notte alle 2:30 a casa, perché alle 2:30 sono tornato a casa.
2: Vabbè, ci sta, impegnativo.
1: Alle 6:40 più o meno, giù di lì, ero in aviosuperficie nuovamente la mattina per preparare l'aereo per il primissimo volo della mattina. E siamo andati in volo con un altro amico, un comandante di EasyJet, Daniele Calabretta, che ha un aeroplano praticamente molto simile al mio. Tra l'altro anche con la livrea simile, perché da sotto...
2: Cioè io ho visto la foto da sotto,
1: sembrano
2: cambia
1: identici.
2: Solo tra virgolette il nome, non so
1: cambia
2: se...
1: il nome ed è leggermente più grande del mio aeroplano.
2: Ah, okay.
1: E ci eravamo messi d'accordo anche con Daniele di fare un volo in formazione alla mattina col fresco. E quindi lei si è cuccata un volo alla mattina col fresco verso il mare, dove prima sono stato io leader di questa formazione. Parentesi, siamo decollati praticamente per primi quella mattina e siamo passati radenti sulle tende degli amici di Milano che dormivano in tenda vicino all'aeroplano,
2: certo.
1: E abbiamo dato la sveglia a tutti e poi abbiamo proseguito verso il mare. All'andata ero io davanti, facevo il leader e lui e Daniele stavano

0: è un volo sprecato praticamente, perché non hai portato qualcuno in volo, non hai fatto provare l'emozione e la sensazione di staccare le ruote da terra e l'ombra da terra.
1: Ma guarda, io te lo ridico, io lo rifaccio volentieri, quando vogliamo io lo rifaccio volentieri.
0: Bene, lo rifaremo sicuramente. Tra l'altro, micro parentesi in tutto questo racconto emozionante, dove mi ha fatto piacere portare in volo Marta. Cosa carinissima, bellissima, l'ho fatto molto volentieri. Mi ha chiesto di farle una dedica sulla maglia che aveva quel giorno e me la ricordo a memoria, perché ci ho pensato anche. E la dedica è stata a Marta, con l'augurio, se non ricordo male, con l'augurio di volare sempre più in alto e sempre di più, anche magari non rovescio, perché lei ha la mania di mettere gli aeroplani un po'.
1: Ognuno ha le sue. C'è magari chi, non lo so, chi mette in ordine le spezie sullo scaffale, e c'è chi mette, se non prendo a pugni il microfono, e c'è chi mette gli aeroplani testa in giù.
0: Guarda, ognuno mi ha scritto in tempo reale un messaggio, mi ha scritto: a parte parlato, pianto per 2 ore.
1: Quindi
0: direi che l'emozione c'è stata in quel volo. L'emozione c'è stata, e poi abbiamo recuperato. Perché per togliere l'emozione del volo bisogna rifarne un altro, e ne abbiamo fatto un altro anche il weekend scorso. Siamo tornati in volo nuovamente, però questa volta senza aeroplani in ala. Un volo dove ci siamo divertiti un pochettino risimulando il display dell'air show.
1: Carino.
0: Però un pochettino più in quota, giusto per mettere l'aeroplano un po' di traverso, un po' in posizioni non... non consone. Probabilmente tu non saresti stata contenta di farlo, ecco.
1: No, allora, però sì. Però se prima mi avvisi di quello che stai per fare, perché sono gli scherzetti che mi mettono un po'. Sì, per dirla in gergo, che scendi con le braghe piene.
0: Ecco. Dice che c'è ancora l'emozione, deve ancora riprendersi. Va bene. Marta, mi ha fatto davvero piacere. Grazie anche di essere all'ascolto, perché ci sta ascoltando in questo momento. Allora, noi continuiamo la puntata di New Entry con altra musica nuova. Andiamoci ad ascoltare Harrison con The Veronica, con Untouched.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Qua i weekend si susseguono rapidamente, sì. Rapidamente perché vabbè, da quel weekend lì poi siamo passati alla settimana dopo. Io ero in ferie in Liguria, tanto per cambiare, come al solito.
2: Vabbè, ormai nella mia isola Liguria del cuore.
1: Esatto. E tu invece il weekend dopo?
2: Vabbè, ma visto che siamo andanti, parti te, invertiamo i ruoli.
1: Invertiamo i ruoli,
2: dai,
1: va bene,
2: continua
1: allora.
2: Tu e io
1: vabbè,
2: chiudo.
1: Weekend,
2: dai.
1: Tralasciando la settimana di ferie dove ho scarpinato facendo trekking tutte le mattine, nuoto, fatto di tutto. E il weekend com'è stato? Beh, un venerdì sera all'insegna della commozione, se vogliamo, dove ho scritto un post infinito su Facebook raccontando quello che vi ho raccontato poco fa del display. E poi ovviamente il sabato è stato un sabato di viaggio, perché sabato mattina alle 9:30 circa mi sono imbarcato per tornare sulla terraferma, come si suol dire. E da lì poi direzione Torricella Verzate, provincia di Pavia, per fare lo speaker alla Beer Race a Torricella.
2: Ecco, vedi.
1: Avevo la macchina già carica con l'impianto prima della partenza per
2: mamma
1: il mare.
2: Mia, era alta proprio.
1: Esatto. Quindi Torricella Verzate, Beer Race, 500 partecipanti in un paesino da 800 anime, su e giù per i colli del Pavese.
2: Bellissimo.
1: Molto bello, molto bello. Peccato il 1,5 miliardi di zanzare che avevamo attorno, però insomma dai.
2: Vabbè,
1: è andata bene, è andata comunque bene, comunque bene. Poi da lì sono tornato a casa, arrivato a casa tipo 2:30, 3. E cioè, praticamente era tardissimo, però vabbè, ci sta. E poi la domenica nuovamente in volo al pomeriggio, la mattina a far la bella lavanderina, come si suol dire.
2: Vabbè, ogni tanto anche quello bisogna fare.
1: Esatto,
2: cioè,
1: ho disfatto le valigie, ho fatto un po' di lavatrici, steso la roba, classico, post ferie. E poi il pomeriggio nuovamente volare 1,5 ore così in compagnia.
2: Carino.
1: E anche là ci siamo divertiti non poco. Vabbè, dopo mi racconti un pochettino il tuo di weekend.
2: Ma certo.
1: Che mi dicono essere stato a base di pizza, però vabbè.
2: Sì.
1: Sì,
2: è successo. Sì. Non solo pizze.
1: Va bene, allora noi ci andiamo ad ascoltare Gaia con Bossa Nostra.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Ci piace Gaia, ci piace.
2: Anche perché sai che lei ha origini brasiliane.
1: Ah, aia.
2: La madre penso fosse aia. Brasiliana, quindi aia. La favela è per quello.
1: Aia.
2: Cosa?
1: Non
2: aia?
1: È andata bene al Brasile, eh?
2: Non è andata
1: bene al Brasile.
2: Brasile e Norvegia, super inaspettato.
1: No, diciamo che più che super inaspettato, da Haaland si poteva aspettare di tutto, questo gigante vichingo norvegese, che tra l'altro... Permettetemi, a me piacciono le donne, quindi non commento di solito gli uomini, però è brutto come il tetano lui.
2: Dai, poretto.
1: Dai, ma ci sta.
2: È simpatico.
1: È simpaticissimo.
2: Fa delle espressioni che fanno spaccare dal ridere.
1: Quello è vero.
2: Poi non deve neanche brillare, cioè nel senso per quelle poche cose che ho visto io non sembra neanche che brilli di tutta, cioè non è Einstein, ecco.
1: Che poi tutti sti norvegesi, c'avevano in campo anche dei ragazzi di colore, non so se fossero di genitori... di seconda generazione magari.
2: Ma vichinghi adottati. Sì. Poi ormai c'è, cioè, nel senso non ha neanche più senso, sì, troppo parlare di ste robe.
1: Col mondo attuale veramente c'è un purpurì, come si suol dire. Va bene. Allora è così, Brasile lo salutiamo. Salutiamo anche Ancelotti che se n'è andato dal mondiale.
2: Salutiamo anche un bambino,
1: salutiamo
2: che
1: anche
2: passando
1: un bambino che passando qui davanti ci ha salutato.
2: Abbiamo salutato tutti quelli che
1: anche
2: dovevamo
1: salutare.
2: Anche
1: perché lo ricordiamo sempre, gli studi di Free Radio Conselve sono in vetrina. Praticamente noi abbiamo una vetrina, ci passa la gente davanti. Ogni tanto qualcuno entra, viene a trovarci, viene a salutarci. Alcuni magari passano, guardano, ci salutano. Altri magari li salutiamo noi perché magari li conosciamo e non ci cagano le strisce.
2: Ma è lì il
1: capita,
2: bello.
1: Capita.
2: Sai anche cosa capita? Che c'è questa cosa bellissima del Summer Pra, in cui ovviamente vabbè, cioè tu arrivi, ti siedi, però per mangiare devi chiederlo a me o a chiunque abbia al palmare, insomma. E c'è gente che quando mi incrocia per strada non mi saluta, abbassa gli occhi, cambia strada.
1: E
2: però
1: poi lì
2: sanno
1: anche il tuo nome.
2: Sanno tutti il mio nome.
1: Pensa un po' te.
2: Abbiamo l'ospite d'eccezione.
1: Guarda chi sta arrivando, il vabbè, nostro dai. Mega direttore.
2: Andiamoci
1: ad ascoltare.
2: Prossima.
1: Sì, la prossima l'ho selezionata io. Erin LeCount con The Cinema.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Ah, prima di andare col weekend della nostra Nina, siccome sì, ci hanno scritto sì, veramente in tanti.
2: Ci hanno scritto in tanti veramente stasera. Allora salutiamo, iniziamo, andiamo in ordine cronologico, anche se sono arrivati tutti alle 21.40 spaccati. Quindi, tutti questi tre messaggi,
1: tutti
2: proprio al minuto. Allora salutiamo la nostra Eva.
1: Oh, cara Eva!
2: Ciao Eva, ci scrive. Ciao ragazzi, stasera sono all'ascolto e ci fa molto piacere. Grazie, Eva.
1: Davvero tanto. Ciao Eva, e ci vediamo presto perché dobbiamo anche organizzarci per il 25 di luglio.
2: Perfetto, poi scrive la zia.
1: Sì.
2: E scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornati, a quanto pare riposati. Siete stati molto impegnati alle manifestazioni. Ebbene sì. A Bagnoia ho visto qualcosa di bello ed emozionante. Quanto caldo però.
1: Era caldissimo, era veramente caldo.
2: Sì. E poi l'Alberta, salutiamo anche l'Alberta scrive: ciao, buona serata, ci sono anch'io all'ascolto.
1: Benissimo.
2: Un bel po' di gente.
1: Bene, bene, un po' di messaggi, ci fa piacere sapere che siete tanti, siete davvero tanti collegati all'ascolto. Qui per New Entry, per questo appuntamento del lunedì sera, che però, Anna, ricordiamo, va in replica quando?
2: Va in replica, allora, circa un quarto d'ora dopo la fine della puntata. Lo potete trovare alla sezione replay della nostra app.
1: Esatto.
2: Oppure la replica integrale, diciamo, di tutto, proprio se volete ascoltarlo in diretta, però in replica.
1: Indifferita,
2: sì. Esatto, non mi veniva, grazie. È al giovedì sera, la notte tra il giovedì e il venerdì, da mezzanotte alle 2.
1: Benissimo, benissimo. A noi ci fa piacere ricordare questi appuntamenti perché giustamente bisogna ricordare, magari uno si dimentica, sai, dice: ah, ma io sono arrivato
2: certo,
1: adesso, mi sono perso l'inizio del programma. Lo puoi riascoltare da mezzanotte in poi, tra il giovedì e il venerdì. Noi adesso andiamo avanti con un altro po' di musica e tra,
2: sì,
1: poco, e tra poco torniamo.
2: E tra poco lo posso anche raccontare il mio weekend,
1: sì,
2: visto che è ancora lì che balla
1: lì
2: da
1: che
2: un
1: balla,
2: quarto d'ora.
1: Va bene,
2: ce la faremo.
1: Ma ce la facciamo.
2: Ce la facciamo.
1: DMAs, Killing Time.

0: gonna...
1: Scarica le nostre app, sempre aggiornate.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: Caspita, sì, Anna.
4: Vi devo smutare.
3: No, sì, vai tranquilla, vai tranquilla. Finalmente siamo arrivati al tuo weekend ultimo scorso.
4: Eccoci qua, il weekend ultimo scorso. Allora, il weekend ultimo scorso parte da venerdì sera.
3: Beh, dai.
4: No,
3: lungo,
4: anzi,
3: allora.
4: venerdì mattina. Io venerdì ero in ferie. Visto che mi è saltata una settimana di ferie a settembre.
3: Aia.
4: Sì, perché la settimana che avevo prenotato ferie è venuto fuori che devo andare via una settimana per lavoro in Danimarca. Ecco, vabbè.
3: Peccato.
4: E quindi la sto spalmando, mi sto accorciando queste settimane estive, mettiamola così. E niente, allora, siccome di base i miei non sanno mai che cosa regalarmi per il compleanno, perché sabato è stato il mio compleanno, piccola parentesi che così si capisce di cosa sto parlando, mia madre mi dà un budget e mi dice: comprati quello che vuoi. E quindi venerdì mattina sono andata in missione con mio papà. Dovevamo comprare un ventilatore, perché in casa mia si è resa necessaria la presenza di un ventilatore per direzionare meglio l'aria dei condizionatori, che sennò non rinfrescano bene. E sono tornata a casa con il ventilatore, un set di piatti e un set di bicchieri.
3: Beh,
4: stando comunque dentro al budget.
3: Onesta.
4: E quindi
3: questi sono gli acquisti post adolescenziali, no?
4: Perché quelli in cui ti rendi conto che stai diventando grande.
3: Esatto,
4: perché
3: esci,
4: i soldi li spendi in
3: cose
4: stoviglie
3: utili.
4: Invece che
3: cose utili.
4: Vabbè. E sabato sera invece cena con gli amici, col gruppetto di amici storici di una vita. Siamo andati a mangiare un bel po' di roba. No, alla Sagra della Bufala.
3: Ah,
4: alla festa della
3: bontà di Bufala.
4: In quel di Terrassa Padovana, molto comodo, devo dire, perché
3: che
4: basta che attraverso la strada.
3: C'è andato anche il nostro mega direttore, conferma.
4: Non venerdì sera, però. Okay.
3: È andato domenica.
4: E abbiamo mangiato, si mangia molto bene, devo dire. Io ho apprezzato. E
3: soprattutto
4: dopo...
3: la distanza da casa tua hai apprezzato, immagino.
4: Eh beh, sì, cioè, nel senso, a piedi, letteralmente 30 secondi a piedi. E poi ci siamo spostati a Conselve, però era tardi, perché erano le 11:30 e quindi era già tutto spento, la gente stava iniziando ad andare via, così. E quindi vabbè, abbiamo fatto un paio di vasche per il centro e poi siamo tornati a casa, ci siamo salutati. Abbiamo aspettato la mezzanotte, giusto perché a mezzanotte era il mio compleanno. E poi
3: avete brindato, avete festeggiato? No.
4: Ma no, in realtà poi si è abbastanza chiusa lì, sono andata a letto prestino perché la mattina dopo mi aspettava la sveglia presto. Ma la parte corposa arriva adesso, ma direi che ce l'ascoltiamo dopo la prossima canzone, che è Amore è di Elisa.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Friradio con sé.
1: Ma non finisce qui.
2: Esatto.
1: Perché sabato mattina, che era il mio compleanno, dovevo appunto svegliarmi presto per andare a fare delle attività che tra un po' scopriremo. Ma cosa decide? Cosa decide il mio organismo per dirmi: sei vecchia, fai schifo? Sabato mattina mi sveglio cervicali.
2: Ecco.
1: Potentissimi. C'è proprio una di quelle giornate che, se non avessi avuto insomma altri impegni da andare via, se non fosse stato il mio compleanno, se non mi fossero girati così tanto i maroni, probabilmente sarei stata a letto tutto il giorno, perché stavo proprio male, male.
2: È la vecchitudine che avanza, Anna.
1: Mamma mia, cioè, ho
2: avanza.
1: Detto veramente, ecco, ci siamo, questa è la fine, d'altronde, vabbè. E invece mi sono fatta forza, mi sono fatta anche un po' di violenza, perché ho fatto una mini colazione giusto per avere qualcosa in corpo, occhi task e via, verso Padova, in cui ho recuperato Raluca e altri due nostri amici, Laura e Alban, che sono all'ascolto e salutiamo tutti e tre. E abbiamo fatto colazione, un po' per vedere se mi passava, perché io in tutto ciò non è che mi ero ripresa, cioè stavo comunque una schifezza. Però ho detto: dai raga, vediamo. Anche perché diciamo che l'attività della giornata prevista era un parco avventura. Parco avventura
2: adattissimo alla cervicale.
1: Hai capito in che senso?
2: Adattissimo.
1: Diamo un contesto: ti metti un'imbragatura, moschettone, e ti arrampichi su per gli alberi a fare quei percorsi con tutte le cose di legno. Che un po' bisogna stare in equilibrio, un po' bisogna avere anche un minimo di forza, carrucole, queste cose qua. Diciamo che per chi ha problemi di spalle, schiena, collo, non è che sia proprio l'attività che ti fa stare meglio. Però abbiamo temporeggiato, mi hanno regalato un gioco da tavolo, molto bello. Io e la Raluca abbiamo già litigato per quel gioco da tavolo.
2: Benissimo.
1: Ecco, e quindi
2: salutiamo
1: anche la Racula, ma è molto bello in realtà. Molto bello, molto imprevedibile, però è un po', diciamo, sull'intesa, sull'intuito. Quindi poi quando non ti capisci,
2: diciamo che capita di rado fra te e la Raluca.
1: No, ma in realtà di solito ci capiamo bene. È solo, ma non lo so, perché vabbè, è un po' strano, però vabbè. E quindi poi alla fine siamo partiti e siamo andati al parco avventura, e qui si apre un'altra parentesi, perché cosa succede? Che io non è che sono famosa per essere la persona più atletica del mondo, ok? Però la Laura e Alban a quanto pare sì, perché non hanno neanche preso in considerazione di fare altri percorsi diversi dal rosso e il nero, che sono quelli più difficili e impegnativi,
2: bello,
1: no?
2: Che bello.
1: E quindi vabbè, qua si apre un'altra parentesi, sto già parlando troppo, quindi ci ascoltiamo subito la prossima canzone, prima del racconto ovviamente del clou del parco avventura, che è Sad Girls di Bebe Rexha e David Guetta.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Allora, non vedo l'ora di sentire il racconto
2: del Parco Avventura.
1: Sì.
2: Ma allora, ti dirò, allora, è stato abbastanza impegnativo dal punto di vista fisico. Cioè, io non riesco, cioè, quando piego le braccia sento male, sulle braccia, sulle spalle, dappertutto. E niente, c'è questa cosa.
1: Ma in seguito al Parco Avventura?
2: In seguito al Parco Avventura, sì, perché comunque, cioè, nel senso, io che non faccio niente dalla mattina alla sera, mi butto a fare una roba del genere. Nel frattempo stavo meglio, perché poi non ho più avuto male ai cervicali, mi è venuto male a tutto il resto. Però insomma, poi uno si accontenta, ognuno fa quello che può con i neuroni che ha. E,
1: mi piace, mi piace.
2: E niente, no, in realtà è stato molto bello, cioè, nonostante fosse il percorso più impegnativo, cioè, comunque poi alla fine, quando arrivi e vedi che nonostante tutto, insomma, ce l'hai fatta, sei riuscito a portarla a casa e tutto quanto, dà anche una bella soddisfazione.
1: Com'è che era? Mi stimo e mi incoraggio.
2: Esatto. Però è una bella prova fisica. Ci sono stati due momenti particolarmente critici e particolarmente esilaranti. Allora, la fine di una carrucola, che è quando tu ti appendi su questo cavo di acciaio e voli da un albero all'altro.
1: Una sorta di zipline.
2: Sì, come un petauro dello zucchero, proprio arrivi così.
1: Un petauro planando. Dello zucchero.
2: Che c'è questa cosa.
3: Andiamo bene.
2: C'è questa cosa che ovviamente tu sei appeso con una corda e cosa succede a volte? Che giri, inizi a ruotare su te stesso. E la difficoltà è se arrivi alla fine che non sei girato di faccia verso l'albero. Ci sono i materassi e tutto quello che vuoi, però c'è stata questa scena apocalittica in cui io mi sono smaltata addosso un albero, ma di fianco, cioè proprio di spalla, che penso che a Lara Luca sia saltato un battito perché era lì e mi ha visto e credo che ci sia ancora, non lo so, probabilmente ha stampato la mia faccia tipo Sacra Sindone sul materasso dell'albero, perché
4: mi stai deludendo.
2: Quello è stato un po' impegnativo. E dopo, un altro momento molto divertente, c'era una mini parete d'arrampicata.
1: Sì.
2: E io ovviamente non ho mai fatto niente del genere, non mi sentivo in equilibrio, ero bella alta, avevo paura di scivolare, di cadere robe. La pedana, diciamo, di arrivo mi arrivava poco più sopra dell'ombelico, a metà busto, però io non sapevo più come fare per andare su, perché non avevo più appigli sui piedi, mi sembrava di non averne più sulle mani, avevo già fatto, era l'ultima parte del percorso, quindi avevo già le braccia stanche, non riuscivo a tirarmi su e quindi io mi sono lanciata. Mi sono lanciata,
1: mia.
2: Solo che c'è stato questo momento in cui la parte superiore del mio busto era sulla pedana e le gambe giù. E nel frattempo mi era partito un boresso incredibile, mi stavo morendo dal ridere perché era una scena
1: tragica. Per gli amici non veneti all'ascolto, il boresso incredibile è una risata
2: crepapelle. Che non hai più forza da nessuna parte.
1: Esatto.
2: E quindi io ero lì a metà con le gambe a penzoloni, che non sapevo più cosa fare per andare su. E niente, anche quello ha fatto molto molto ridere. Ci sono delle foto di me con i piedi per aria che provo a sopravvivere in qualche modo, però
1: rido,
2: ce l'abbiamo fatta.
1: Col racconto avrei voluto essere una mosca in quel momento per vedere la scena.
2: Ha fatto molto ridere agli altri.
1: Anche
2: a me in realtà, però è stata abbastanza tragica. E dopo, tornando, visto che non eravamo ancora stanchi, il Parco Avventura l'abbiamo fatto a Bosco Chiesa Nuova in provincia di Verona, e tornando ci siamo fermati in centro a Verona invece, abbiamo
1: Bello.
2: Fatto un escape room.
1: Non contenti, avete fatto anche l'escape
2: non
1: room.
2: Contenti, ma amanti dei giochi da tavolo, un po' enigmi, queste cose qua, abbiamo fatto un escape room a tema Dracula e...
1: persa miseramente, immagino.
2: No,
1: come no?
2: Siamo usciti.
1: Siete usciti?
2: Siamo usciti in 58 minuti.
1: Ce l'avete
2: su
1: fatta?
2: Un'ora di tempo. Sì,
1: ce l'avete fatta?
2: Ce l'abbiamo fatta.
1: Wow.
2: Grande gioco di squadra. E...
1: sei la prima persona che conosco che riesce a uscire da un escape room.
2: Vabbè, allora, diciamo che comunque l'applausino lo farei a Laura e Alban, che sono stati quelli che portavano un po' avanti. Madonna, che portavano un po' avanti le cose, che gli venivano le intuizioni un po' più. Però è stato un bel gioco di squadra, in realtà.
1: Diciamo
2: ci siamo coordinati bene.
1: C'è del professionismo, probabilmente lì.
2: Sì, no, vabbè, cioè, nel senso, adesso io non so quante ne avessero fatte prima, però eravamo tutti abbastanza neofiti della cosa, quindi bravi,
1: io sono,
2: bravi,
1: io sono ancora
2: bravi.
1: Qua che penso, sono ancora qua che penso al tuo parco avventura mentre scivoli che non ce la fai.
2: Ma adesso ti faccio vedere le foto. Adesso proprio così.
1: Questo
2: proprio
1: era l'effetto dello schianto della nostra Nina.
2: Però non sono mai caduta, non sono mai scivolata, non ho mai perso il grip, non ho mai perso l'equilibrio, non ho mai rischiato la vita di base. Quindi
1: anche perché sei qui questa sera, quindi insomma,
2: esatto, lo
1: sei
2: sto raccontando. Faccio fatica a muovere le braccia, quando mi alzo sembro mia nonna, però va tutto bene.
1: Dai,
2: sono sopravvissuta.
1: Benissimo, allora noi continuiamo ad ascoltarci un po' di musica con All Things Break, con i Dots.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio.
1: Qui c'è un'evidente situazione di disagio, no?
2: Sì, è successo.
3: Abbiamo visto le foto della situazione di disagio nel Parco Aventura. Vabbè, è andata così, l'importante è che sei sopravvissuta e ce l'hai fatta.
2: Sì, assolutamente sì. E poi, vabbè, sabato sera ci siamo fermati un po' a casa, abbiamo mangiato una pizza, c'era il programma di andare allo Sherwood, ma alla fine eravamo stanchi, non siamo andati. Domenica tranquilla e sera ho festeggiato con i miei genitori e i miei zii, sempre mangiando una pizza.
3: Tanto per cambiare,
2: E oggi è lunedì ed eccoci qua.
3: Bene. Cari amici, cari amiche invece che ascoltate Free Radio è partner per l'estate di Conselve. C'è una bellissima iniziativa che durerà lungo tutto il mese di luglio. Tra l'altro il mese di luglio è appena cominciato, noi stiamo ascoltando la nostra base nuova di sottofondo. Chissà chi sarà il nostro artista o i nostri artisti che chiuderanno questa puntata alle 23 questa sera. Ma sappiamo già invece chi ci sarà sul palco dell'estate a Conselve il 10 luglio. Con tante hit anni 80, ci sarà un gruppo che arriva direttamente dalla provincia di Verona. Loro sono i Lambda. I Lambda 80, questo gruppo che ci farà divertire. Loro sono veramente bravi, li abbiamo visti tra l'altro nel periodo natalizio e ci sono piaciuti molto e li abbiamo reinvitati proprio per l'estate per far sì che tanta più gente possa vedere un loro concerto, un loro spettacolo. Questo è la prima di una serie di date che vedrà impegnata, diciamo, la piazza di Conselve il venerdì, il sabato del mese di luglio fino ad arrivare al primo di agosto. Quindi venerdì 10 luglio con i Lambda e sabato 11 luglio con una serata di ballo country. Ci saranno delle scuole Country Storm, Urban Country, con due DJ, Albi DJ e DJ Alex, che ci intratterranno e ci faranno divertire. Tra l'altro, Anna, musica country che su Free Radio si può anche ascoltare.
2: Sì.
3: Benissimo. Ricordiamo sì. Un attimo chi viene dopo di noi. Dopo l'appuntamento di New Entry?
2: Sì, dopo l'appuntamento di New Entry c'è un'altra replica, sempre da mezzanotte alle 2, tra esatto. Il lunedì e il martedì.
3: Quindi,
2: in questo
3: se
2: caso.
3: Se siete magari, che ne so, insonni o lavorate di notte, da mezzanotte alle 2 c'è la replica di?
2: C'è la replica di Musica Ritrovata, del nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina, che invece se volete sentire in diretta ci sono...
3: Al mercoledì
2: nella nostra stessa fascia oraria,
3: dalle 21 alle 23. Benissimo, noi continuiamo con un pezzo degli Snow Patrol insieme con Kylie Minogue.
2: Una coppiata strana, eh?
3: È una coppiata stranissima.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Oh, abbiamo ascoltato anche questa strana coppia di Kylie Minogue e Snow Patrol con questo nuovissimo singolo uscito veramente pochi giorni fa, venerdì esattamente.
2: Sì.
1: Quindi nuova. Bene, Anna, allora abbiamo raccontato un po' quelli che sono gli eventi che ci saranno qui a Conselve. Tra l'altro è appena passato l'evento della Notte Gialla venerdì scorso e io purtroppo ero ancora in ferie, ancora via. E prima parlavamo...
2: anche io l'ho vissuto poco perché appunto prima, dicevo sono arrivata tardi.
1: Esatto, prima parlavamo un po' di ferie, che ti sono saltate le ferie.
2: Sì.
1: E io invece questa settimana ho chiuso la prenotazione delle ferie per agosto. Finalmente, finalmente
2: bene.
1: Vado in ferie anch'io, finalmente.
2: Ecco, bravo.
1: Quest'anno, anche quest'anno all'estero, Tunisia.
2: Carino.
1: Mai stato.
2: Neanch'io mai
1: aggiungiamo
2: stato in
1: Tunisia. Un timbro al passaporto.
2: Carino, bello, ci sta.
1: Giusto
2: ci
1: per sta, fare un po', di mare serviti e riveriti, come si suol dire.
2: Vabbè, una volta all'anno, una settimana all'anno, dai, ce lo possiamo concedere.
1: Bene. Ok, allora noi continuiamo con la musica nuova. Questo intervento lo facciamo un pochettino più rapido, anche perché ci andiamo ad ascoltare una canzone nuovissima di Levante che ci piace, l'ho ascoltata anch'io perché l'hai suggerita tu, ma me la sono andata ad ascoltare, ci piace, è Malia.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Ecco, vedi, salutiamo il nostro Roberto The Voice, grande Roberto.
4: Ciao Roberto, se sei all'ascolto.
3: Lo salutiamo perché di solito è uno degli affezionati ascoltatori di New Entry.
4: Uno dei tanti,
3: e questa cosa ci fa piacere perché siete veramente sempre tantissimi ad ascoltare il nostro programma e devo dire che ci arrivano i messaggi anche dall'estero con Paolo.
4: È vero.
3: È veramente bello sapere di entrare nelle vostre serate, nelle vostre vite, anche raccontandovi un po' le nostre, perché è quello che facciamo noi di solito, ci raccontiamo e raccontiamo un po' quello che succede in giro per il mondo.
4: Esatto.
3: E la cosa simpatica, abbiamo appena accennato a questioni sportive questa sera parlando del Brasile e della Norvegia, ma c'è da dire anche che sta andando avanti Wimbledon, il torneo di tennis in cui Sinner prosegue la sua corsa. Non so se hai visto anche tu in giro delle foto, dei video, qualcosa, dove sai che a Wimbledon si gioca sempre vestiti di bianco, completamente,
4: okay,
3: dalla testa ai piedi vestiti di bianco.
4: Ok, non sapevo.
3: Non lo sapevi, benissimo. E Sinner aveva letteralmente una scarpa completamente insanguinata di rosso. La Nike ci ha fatto una scarpa con una fascia rossa su quel tratto là e ha creato una scarpa con la fascia rossa,
4: okay,
3: come se fosse il sangue di Sinner. Hanno creato un...
4: Madonna.
3: Pensate il marketing dove arriva,
4: sì,
3: ragazzi.
4: Sì, ma un po' too much, ragazzi.
3: Un po' too much. Vabbè, comunque in bocca al lupo a Sinner. Intanto Berrettini è uscito di scena e Cobolli
4: anche
3: invece
4: Paolini
3: va avanti.
4: Sta andando avanti,
3: sì,
4: no?
3: Anche la Paolini sta andando avanti. Tra l'altro ha ringraziato per la presenza nello stadio Roger Federer, che è il suo mito, il suo idolo.
4: Chi è l'idolo Federer?
3: È sempre stato un grandissimo campione, quindi
4: è difficilissimo, insomma, da dire.
3: È difficilissimo. Non sciogli lingua, ci si intreccia la lingua. Va bene. Allora noi continuiamo con una canzone che ormai l'abbiamo imparata a conoscere. È una canzone che fa parte della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Questa è Free Radio.
1: Benissimo, benissimo. Allora intanto salutiamo Marta che ha detto che ha una lettura da fare. Il famoso post chilometrico che avevo fatto venerdì, e quindi ha detto che se la va a leggere con calma, e anche per lei insomma è arrivata una certa, come si suol dire, è ora anche di andare a rilassarsi un po', perché fa un lavoro particolare lei.
2: Che lavoro fa?
1: Fa l'agente di rampa in aeroporto a Tessera.
2: Bello però.
1: Praticamente ha contatto con i piloti, con gli aeroplani di linea dalla mattina alla sera, anzi sì, dalla notte alla mattina, sì, perché fa degli orari assurdi, cioè comincia a lavorare tipo alle 3:30 della mattina e finisce alle 8 tipo.
2: Beh, lì non si ferma mai.
1: Lì non ci si ferma lì mai. Tra proprio... l'altro, quella fascia oraria lì, l'aeroporto di Tessera è impegnatissimo. Cioè, ci arrivano tanti aeroplani e decollano tanti aeroplani a quell'ora. Quindi,
2: vabbè, ma non ci sono orari, cioè,
1: diciamo che il periodo estivo poi è particolarmente impegnativo per loro. Sì, veramente sì, tanto impegnativo.
2: Vero.
1: Va bene,
2: vero,
1: auguriamo la buonanotte a lei. E noi continuiamo con una con un'altra canzone molto bella, che tra l'altro abbiamo già ascoltato.
2: Sì.
1: E che ci piace molto, ma
2: tra l'altro
1: è uscito l'album.
2: È uscito l'album e adesso sparo il mio pippone pseudo tecnico. Tu lo sai perché il suono, cioè alla fine il suono del basso dei Muse, sì, perché stiamo parlando dei Muse, che è loro la prossima canzone che ascolteremo, è un suono molto particolare, cioè nel senso diciamo che è un po' il loro marchio di fabbrica, no? Sì. Alcuni hanno magari il chitarrista che fa gli assoli di un certo tipo, pensiamo magari a The Edge degli U2, sì, no? Lui si è inventato un suono
1: e quel suono
2: eccetera, eccetera.
1: Lo si riconosce subito.
2: Esatto, ma tu lo sai come funziona il basso dei Muse?
1: Il basso dei Muse che effetti ha?
2: Il basso dei Muse, allora, ovviamente suona, diciamo, la base è il basso.
1: È lo strumento
2: pulito, ok? Così com'è, come se non avesse nessun effetto. Cosa succede? Che il suono del basso viene filtrato da due strumenti in particolare. Prima da un pedale.
1: Benissimo.
2: Tra virgolette banalmente, no? Perché sapete che gli strumenti elettrici hanno di base un suono, diciamo, pulito, che è semplicemente il suono che esce dallo strumento. Quando sentiamo chitarre distorte o effetti di qualsiasi tipo su chitarre o bassi, è perché l'output, diciamo, dello strumento passa attraverso un pedale che sì, altro non è che un filtro digitale che distorce o comunque modifica il suono dello strumento e lo fa uscire con un effetto diverso.
1: Okay.
2: Ma la particolarità del basso dei Muse è che oltre a passare per un pedale passa attraverso un, lo chiamo sintetizzatore per capirci.
1: Cioè, sì,
2: avete presente quegli strumenti con la tastiera che sembra la tastiera di un pianoforte, 200.000 spippoli, cavi, cavetti, eccetera, eccetera.
1: Quindi, quelli che di solito si fa fatica a capire come funzioni, no?
2: Esatto, esatto. Quindi passa attraverso questo pedale e anche una specie di sintetizzatore. Per quello parlano di quarto Muse, perché il quarto Muse è quello che di solito, perché loro sono in tre, no? C'è il cantante, il chitarrista e, scusami, il cantante, il batterista e il bassista. Il

0: quarto è quello che si occupa di tutta questa parte qua, di tutti questi settaggi qua, dei vari effetti eccetera eccetera, che noi ovviamente non vediamo, ma che filtrano
1: dietro
0: gli strumenti più e più volte per aggiungere
1: questa sonorità,
0: esatto,
1: particolare.
0: Esatto, esatto.
1: Grazie Anna per la spiegazione, noi ci andiamo ad ascoltare Night Shift Superstar, direttamente dall'ultimo album dei Muse, uscito pochissimi giorni fa.

0: Questa è Free Radio.
1: Oh, abbiamo ascoltato questo basso poderoso.
2: Ci hai fatto caso che sembra quasi elettronico, come se ci fosse un sintetizzatore che ci suona sopra.
1: Sì, sì, ma probabilmente è proprio quello che dicevi tu, è il fatto che ci sia qualcuno dietro che con una sorta, chiamiamolo così, di quello che una volta era il Moog Modular.
2: Esatto.
1: Che era uno strumento proprio adatto per fare queste cose, cioè portare dell'elettronica sulle stesse note di uno strumento che tipicamente sarebbe o elettrico o acustico, ma comunque suonato in maniera analogica.
2: Esatto, però in qualche modo, adesso non scendo nei dettagli perché neanche io li conosco bene, però non c'è una persona fisicamente che suona. Cioè,
1: no.
2: Riescono ad applicare il suono del sintetizzatore su quello che
1: sono letteralmente dei settaggi che vengono messi e attivati sullo strumento.
2: Esatto, esattamente.
1: Benissimo, benissimo.
2: Poi, tu lo sai da dove nasce, cioè nel senso il sintetizzatore non è che se lo sono inventati negli anni 80.
1: Vai.
2: Se lo sono inventati ben prima, cioè il concetto stesso dell'organo.
1: Sì.
2: Ok. L'idea, diciamo, originale era quella di uno strumento che potesse riprodurre potenzialmente un'orchestra intera. Perché noi siamo abituati a sentire il suono dell'organo, diciamo, quello classico che viene suonato in chiesa, che circa è sempre lo stesso. Ma se uno va a vedere un organo di quelli veri fatti bene, oltre alla complessità dello strumento, che è una roba
1: mostruosa,
2: allucinante, e ognuno è unico, perché essendo che non si può spostare, non si può replicare, vengono costruiti in base all'edificio in cui sono inseriti, anzi l'edificio viene costruito in base all'organo che c'è dentro.
1: A volte funziona proprio,
2: sì,
1: così.
2: Esatto, è il contrario. Se noi andiamo a guardare
1: un esempio è proprio la Sagrada Famiglia.
2: Esatto.
1: Di Barcellona.
2: Esatto. E c'è tutto un sistema di pulsanti, pulsantini, registri da attivare, disattivare,
1: pedali,
2: una roba,
1: contropedali.
2: Esatto, una roba fuori di testa. Cioè, nel senso, tu non è che ti diplomi al conservatorio in pianoforte, puoi suonare tutti i pianoforti perché hanno 88 tasti, quelli sono e No, ogni organo devi, tra virgolette, imparare a suonarlo, a capire un po', ecco. E di base l'idea dei sintetizzatori nasce dall'idea di fare un organo tascabile. Nel momento in cui c'è stato un po', diciamo, di elettronica in più e si è riusciti a compattare, l'idea era comunque quella di mettere tutti gli strumenti dentro uno solo, che appunto è in questo caso il sintetizzatore di cui stiamo parlando, ma l'idea nasce bene bene bene prima.
1: Benissimo, benissimo.
2: Fatto il mio pippozzo, basta, adesso vado a casa.
1: No, mancano ancora poco più di 20 minuti per i nostri amici ascoltatori, e noi in questi 20 minuti ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Mara Sattei, Enrico Nigiotti con Sabato Sera.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Oh, eccoci di nuovo tornati dopo questa bella canzone in italiano. Stasera non ne abbiamo messe tantissime in italiano, eh.
2: No, hai ragione, però ce n'è un'altra ancora prima della fine, eh.
1: Che tra l'altro ho visto e ne avevamo anche già parlato di quella canzone. Mi fa sì. veramente piacere rivederla.
2: Sì, sì, c'è.
1: Allora, ci sono un po' di novità, ma dopo le sentiremo anche, perché ci sono dei promo che metteremo sicuramente riguardo soprattutto a un'iniziativa che si chiama Ci sto a fare fatica, ma non la preannunciamo. E devo dire che stiamo correndo veramente alla velocità della luce verso quella che è la conclusione del nostro appuntamento di New Entry. Devo dire, giugno è stato un mese un po'... siamo andati un po' a rilento per
2: sì,
1: vari impegni, varie cose. Quindi è stato un mese un po' abbastanza di relax per noi. Ma in teoria qui in luglio dovremmo essere un pochettino più attivi. Almeno io lo spero, per quanto mi riguarda, sicuramente sì. Perché non ho previsioni di ferie a luglio.
2: No, ma io in realtà l'unico giorno che, spoilero già, che non ci potrò essere è il 27 luglio, l'ultimo lunedì di luglio, perché il 26, il giorno prima, parto per il campo scout e torno il primo di agosto.
1: Ecco.
2: Quindi proprio fisicamente mi sarà impossibile ovviamente anche fare da remoto, perché... su non abbiamo neanche la connessione. Pensa che...
1: Dove andate di bello?
2: Andiamo in una base scout che si chiama Casera Scarlir, che è a Mel, in provincia di Belluno. E niente, quest'anno, forse l'avevo già detto, però quest'anno sarà un campo particolare, perché di solito sai che noi siamo divisi, lupetti, sì, reparto, sì, sì, clan, ognuno si fa le sue cose. Invece quest'anno, e sempre un po' per continuare sulla linea dei festeggiamenti per il centenario, abbiamo deciso di fare un campo di gruppo.
1: Bello.
2: Che cosa significa? Che c'è una casa all'interno della quale staremo noi con il branco, insomma con i bambini più piccoli. Nel bosco intorno alla casa ci sarà il reparto con le sue tende, le sue cose. E poi il clan passerà a salutarci un paio di giorni prima di partire per la route.
1: Bene.
2: E quindi sarà molto impegnativo, insomma. Stiamo organizzando un grande gioco per 120 persone, fai te.
1: Pensa.
2: Sì,
1: che
2: sarà,
1: bello,
2: sarà
1: che bello.
2: Bello, sarà molto molto bello, secondo me, infatti.
1: Beh,
2: siamo gasatissimi.
1: Fine luglio è un periodo in cui saremo un po' tutti impegnati nella provincia di Belluno, perché anch'io e la nostra Evita saremo impegnati lì. Ad Anta di Cadore il 25 luglio, che è un sabato, per la Beer Race. Quindi siamo tutti un po' impegnati in quel di Belluno,
2: esatto,
1: in quel periodo, sperando
2: tutti
1: di
2: là.
1: Trovare, se vogliamo, un filo di refrigerio, perché
2: guarda,
1: si spera,
2: io me lo auguro.
1: Si spera.
2: Io non penso, beh, noi siamo a 600 metri, quindi sarà come qua, circa. Poco più fresco, metti.
1: Ma Danta credo sia un po' più in alto.
2: Può essere.
1: Quindi forse a noi va meglio. Va bene, va bene, va bene. Allora noi continuiamo con la musica nuova, con Giveon, Jezebel.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Bene, bene, bene. Nel frattempo è arrivato a trovarci qui in studio il nostro amico Antonio. Buonasera, Antonio. Buonasera, benvenuto. Benvenuto.
2: Buonasera, bentornato.
1: Bentornato, perché ogni tanto ci viene a trovare. Ci fa piacere, ci fa veramente piacere. Anche lui è stato presente nei giorni del Fly Party a vedere un po' tutti questi pazzi furiosi che andavano per aria con gli aeroplani. E devo dire, insomma, calda. Calda, calda in tutti i sensi. Bene, bene, bene. Tra l'altro mi ha ricordato un piccolo particolare che non ho raccontato prima, Anna, che domenica, dopo il volo del mattino delle 7:15, che praticamente sono salito in aeroplano alle 7:15, e lì per lì in aereo avevo nelle tasche, avevo un pantaloncino corto con quei tasconi di lato, c'avevo le chiavi della macchina che mi davano un po' fastidio per volare.
2: Chiaro.
1: Perché tra l'altro un aeroplano mio, insomma, non è che si sta larghissimi, quindi...
2: No, presente, sì.
1: E allora ho tolto le chiavi, le ho messe sul porta oggetti dell'aeroplano, sulla tasca porta oggetti dell'aeroplano, e poi io per tutto il pomeriggio di domenica ho letteralmente cercato ovunque le chiavi, dandole per disperse. Tutti quanti
2: le chiavi della macchina.
1: Della macchina, esatto. Tutti quanti mi dicevano, ma vai a dare un'occhiata in aeroplano, ma dai, vai a dare... E io lì l'aeroplano era coperto, era chiuso, non avevo voglia di scoperchiare l'aeroplano, aprirlo, perché era caldo, non avevo voglia di fare questa cosa qua. E insomma l'ho cercate ovunque, ovunque. Ho girato mezza via superficie per cercare queste benedette chiavi.
2: E alla fine
1: sono andato in aeroplano, mi sono convinto e l'ho trovate.
2: Eccoci qua. Eccoci perché qua. Si sa che le cose che perdi le trovi sempre nell'ultimo posto in cui le cerchi.